0: Somalia.
1: Brother,
2: Somalia, make out.
1: Mate.
2: Hey!
1: Misro!
2: Misro! Misro!
1: Misro! Brother, Misro!
2: Abiye! Onye ami warama! Onye ami warama! Sami, ami warama! Adiye ni na!

0: simu sewa bravo mu Yeme di apa we ya di mami wa Yesa sana me want to many na
1: Yeah.

Jesus. One more. Mami, wuno wabasa. Mami, wuno wabasa. Mami, wuno wotumino.